0: chulo thon thon nebish tu, thon pia chan shi ya. Ya kish, mi di mochi nebha ruwa jing min tu. Mochi nebha kumin tu se, tu do mochi na yor bie. Ri mochi ki wun chan shi cha shi ya, ya kin chas tan yo me shi mi chun.
1: Da si ha yu.
2: Chang shi da tu min tu.
1: Ningpa ryo jie chi chi.

0: Leo Zu Zabe, Leo Zu Zu, Kanju Lasu Che, Kanku Zizu Che Junyi.
1: Ma Zoke, Mitsi Sabe Huidu Che, Hunsho Zobu Ne Hanbu Yubshi. Taganan Si Hunsho Zoba, Gekho Bisi Juda, Ma Zoke Yap Jol Di Che, Kali Kali Pekye Che Ni. Tandia Zobu Che Mada, Kiliak Nitriba Chabshi. Yine Nge Mi Su Chi Yina Cha, Lengu Su Chi Ye Tepsi Kinte Peche Ne, Si Shun Sung Che Ki. Mangzol kuwa dan chung me, nge diringi sepse yi, nga su mo tinge tinte kia ling ma shi. Chungwe da chungki si chung ne shim chu shep kyu, chungun si chung ule ne chi kyu che, zong da chu kak si chung ule ge kwa chi chung ni zong da chu kak ki. Chung du chu chi di ne la, tarik du da di, tak chu chi nye zong chu ku di chi, hong sheng ne zong po di la, chim lo shong kyo da, sim kak shi chu chi. Nga chu du shu yi che du ni, di king ge tu be, shung ki nye mo sang ma, chur dek yi.
2: 对的，孙玉刚对的，红山闯关你最前不拉多啊。
3: 学长，
2: 俺最难的看不清牛不打，俺最牛逼，俺最兵器也牛不打，很正常的啊。
3: 对，
2: 小天、小薇，天子卡西而已。
3: 阿家小童，天子难的，红山闯关看不牛不打。
2: 卡西多，
3: 对的，孙玉刚了呀，一红山陪不起下。
2: 呀，阿家小童，阿家小童。

Sok jia tang zi xin pa le. Jik bian jik ruo yin zhe wa xik cha yu ba ni. Chang ma ku di yu li ngo jang yu lu yin tu bie yu yin zo di ri. Ti min na zi du bu ni. Sok jia zu cun nian qie bie kim si chun mu di yin bar di. Siu jiu sok jia ki ram di yu ba le. Zi xin nam yun nian yun tu ngo ti ngir nian tu ba chung yu. Zhonghua zhang nubu ni, zhonghua rmik se tu yue bie zheng ri xik ri. Kwan zui me toa pa la pa pur cu pur che di, me toa la siu jor xik yue. Zhonghua zhang nubu ru, geng rin tu pur tu bie nu zhen zomba ma se. Zin nubu rdi ni, tak rin tu xie bie me toa ge chi xim yang, nom cor che tup ki yue.

0: cheb thundu aja ran shiram gi kangko kopi ti shwe je no kim do kap ti de chi gi aja ge rang kangko ti shwe je su su to na se ga tu ni du gi
1: Yo, kuzi. Yo. Singmala. Sui nye gangba tojo.
2: Kari gangba.
1: Amla, nye chadi gangba. Haya ga zui shay demidu. Haya nyimdo kichin sha.
2: Ye kari deo yo.
1: Chadi gangba haya ga zui demidu.
2: Ah.
1: Kasi kari kemi demidu. Gangbo bidu.
3: Kare gangbo.
2: Rangge, hayangge ajo nye shi tongju bai a.
3: Tongmo ju. Mare karshie zo.
4: Yogo.
1: Chade gangbo hayangge ajo yu tongsa bidu. Mi yu si laso.
3: Laso. Kurena
1: kuma yu bja.
4: Hayangge idu bai.
3: Bazi, di o nyendo xiao zhuang lebji.
2: Di chi do xingzhi bai. Chi do
1: xingzhi bai. Di
3: chade gangbo bai de
1: laso. Demi gami le.